0: grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie, delle grazie.
1: En la noche te acompaña Revelación Estéreo.
2: Está sintonizando tu estación favorita.